di qualità, di qualità. A tutti mi chiedono, a tutti mi vogliono, a donne ragazzi, a vecchi fanciulli.

vostra fuori un cerno. Lo sia matto va crescendo, prende forza poco a poco. Volagiati loco in loco, sembra il buono la tempesta, e nel pezzo la foresta.